0: Alzo a ti, alzo, alzo, alzo a ti, alzo a ti, alzo a ti, alzo, alzo, alzo a ti.
1: Wahnsinn, gell?